Barcelona, innamorato di un verso, della fetta professo, del denaro e del sesso.